0: de misericórdia, vida, doceza, esperança nossa salve. A vós, emo, e fiois e lai de Eva, a vós sospiremo, gemendo e piandendo in questo val de lágrime. Ecco la avvocata nostra, e se di vostri occhi misericordiosi a noantri rimirai, e dopo de questo esilio, mostrene Gesù, benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supplichè par noantri.